Scoglie calo aquilia, i lumi sentar il mare, il india rotar il vento, il vatture fifero e il tiriva